0: en Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Son las 2:33 minutos.

0: Kalima.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: En Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Son las 3:32 minutos.

0: Calima!
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, su di tanti capelli

prende per la vita, mi aggredisce, mi bacia sulla bocca. Io sto perdendo dolcemente i sensi, è mano sapiente che mi tocca.

comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Gema. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1982!

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo la premier e dichiara: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei non fatta ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social: sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'inviato del presidente americano Trump Witkoff è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica dopo la firma di un memorandum d'intesa che ha posto fine alla guerra. Una collisione tra due treni si è verificata a Bedford, a circa 90 km a nord di Londra. L'incidente ha provocato la morte di un macchinista e alcuni feriti gravi. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Bahia Hibe. La cittadina italiana, dopo essere stata investita da un'ondata di fumo, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia. Mondiale 2026, nel gruppo D gli Stati Uniti sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il team americano sconfigge 2-0 l'Australia. Nello stesso gruppo la Turchia viene sconfitta 1-0 dal Paraguay. Per il gruppo C, nella notte italiana, è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha sconfitto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, se c'è qualcosa da chiarire con il partner, allora fatelo senza indugiare oltre. I lavoratori autonomi si mostrano molto reattivi e riescono a gestire situazioni delicate con grande sangue freddo e creatività. Toro, i single possono vivere incontri inaspettati e piacevoli. Nel lavoro siete pronti a cogliere al volo un'occasione che sembrava sfumata. Non lasciatevi frenare da timori infondati. Gemelli, professionalmente è il momento giusto per riorganizzare progetti, fare scelte strategiche e prendere in mano le redini del vostro futuro. I cuori solitari devono dosare meglio parole ed entusiasmo, ma hanno buone chance. Cancro, nelle coppie c'è bisogno di maggiore chiarezza, ma la voglia di capirsi non manca. Le trattative di lavoro proseguono in modo tranquillo e fluido. Tutto procede nella direzione giusta. Leone, le stelle vi incoraggiano a iniziare un nuovo progetto insieme alla persona amata. I single vivranno situazioni stimolanti, ma un po' ambigue. Non tutto è ciò che sembra. Nel lavoro serve una spinta di determinazione in più. Vergine, la complicità di coppia si mantiene su livelli buoni, anche se alcune scelte vanno ponderate meglio. I single devono lasciarsi alle spalle il passato. In ambito professionale, l'apertura al dialogo si rivelerà una chiave preziosa di svolta. Bilancia. Chi ha due relazioni o vive una storia complicata si trova in uno stato di confusione emotiva. Serve più chiarezza. In campo lavorativo, collaborazioni solide vi aiuteranno a trovare una strada sicura. Scorpione, chi è solo da tempo tende a reagire con impeto, mentre chi è in coppia dovrebbe evitare di innescare litigi inutili. Attenzione anche nel lavoro, intorno a voi potrebbero esserci persone mosse dall'invidia. Meglio tenere le distanze. Sagittario, chi è in coppia potrebbe vivere una giornata frenetica, difficile da gestire senza pazienza. I single si sentono pieni di energia senza idealizzare troppo chi incontrano. Nel lavoro è necessario non agire di impulso. Capricorno, l'amore richiede più attenzione. Rischiate di darlo per scontato e di trascurare chi vi è accanto. Gli impegni di studio o di lavoro oggi pesano più del solito, soprattutto se siete stanchi dalla settimana. Cercate di non rimandare il riposo. Acquario, anche se il legame di coppia è stabile, potreste sentirvi oggi poco compresi. I single sono indecisi e faticano a lasciarsi andare. Le idee ci sono, ma manca la spinta giusta per metterle in pratica. Pesci, sul piano emotivo siete sereni e generosi, qualità che vi rende particolarmente amati. Ogni passo si rivela fruttuoso, ogni intuizione trova terreno fertile. Oggi vi saluto con le parole di Immanuel Kant. Pensare ci rende sensibili alle sfumature dei sentimenti e alle possibilità dell'immaginazione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Kalina.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon sabato. Ciao Alo.
2: Ciao Ale, è sabato e quindi siamo in pieno weekend. Noi
1: siamo
2: dopo
1: in pieno
2: il comedy
1: off.
2: Siamo in pieno best off o il worst off, cioè il peggio del peggio. E non è peggio perché abbiamo trovato veramente delle chicche di questa settimana,
1: dai,
2: tra cui la nostra Peppi, abbiamo rispolverato dal suo digital house, non lo so. Cosa ci ha raccontato a proposito del Galateo a tavola?
1: Esatto, Peppia, per chi non lo sapesse, è la nostra IA, che si chiama Peppia.
2: Peppia.
1: Esatto, perché lei è un'ignoranza artificiale,
2: esatto.
1: E a modo tutto suo ci racconta cose, tipo che cos'è per lei il Galateo. Tra poco lo scopriamo insieme, anzi lo riscopriamo. Radio

0: Dicevo, vorrei sapere a cosa serve il galateo, perché secondo me a volte ci, come dire, noi esseri umani ci diamo delle regole così, ad cazzum, ma giusto per...
1: Guarda, io c'è una regola del galateo che dice, cioè, che non bisogna fare scarpetta.
0: Ma che, ma
1: per piacere, tu guarda, ma dai, proprio, ma tu ti arriva il sauté di cozze, tutto
0: non
1: quel brodino.
0: Non l'ha scritto un italiano, il galateo.
1: Ma non l'ha scritto uno affamato.
0: Andiamo dalla nostra Peppia.
1: Allora, Peppia, secondo Peppia, le buone maniere non servono a essere educati, ma a non far arrabbiare il cibo. E quindi oggi Peppia, la nostra ignoranza artificiale di fiducia, ci spiega il galateo a tavola, ma non quello vero. Quello
0: ignoranza
1: che
0: artificiale di fiducia è uno scioglilingua.
1: Sì, infatti ho avuto una, infatti sono sudato. E perché parleremo del galateo che ha capito Peppia, e quindi è molto più pericoloso di quello classico, che già comunque è pericoloso.
0: Certo.
1: La logica di Peppia qual è? Che per Peppia le regole del galateo non servono a essere eleganti a tavola, servono per non offendere i piatti. Quindi secondo lei la forchetta si tiene a sinistra perché è timida. Così.
0: Vabbè.
1: Il coltello non va leccato perché si offende e poi taglia male.
0: O perché potrebbe essere molestia.
1: Esatto.
0: Comunque mi piace questo galateo, posso dire? Più certo. Di quello, vai, vai.
1: Il tovagliolo va sulle ginocchia perché ha bisogno di riposare.
0: Piccolo.
1: Il bicchiere dell'acqua sta a destra perché è più indipendente.
0: Sì.
1: Peppia vede qualcuno, ad esempio, che taglia gli spaghetti, si scandalizza e dice: così li traumatizzi. Gli spaghetti vogliono sentirsi lunghi. Se li tagli, poi non ti seguono più nella forchettata.
0: Beh, chi è che non vuole sentirsi lungo? Giustamente.
1: Tutti vogliamo sentirci lunghi,
0: sì,
1: almeno una volta al giorno.
0: Per essere forchettati, vabbè.
1: Bisogna essere lunghi. Allora, Peppia, ad esempio, per Peppia non si parla con la bocca piena perché le parole scivolano. Non si appoggiano i gomiti sul tavolo perché il tavolo è permaloso.
0: Certo.
1: Non si soffia sulla minestra perché si raffredda emotivamente. Non si mangia troppo in fretta perché il cibo così si sentirebbe usato. Quando vede qualcuno bere dal collo della bottiglia, Peppia commenta: è come parlare troppo vicino o nelle orecchie, invadente. Quindi per Peppia il galateo non è un insieme di regole, è un modo per non litigare con il pranzo, e secondo lei il pranzo vince sempre.
0: Comunque sempre di educazione si parla,
1: sì,
0: in
1: ma
0: effetti.
1: Ma Peppia è ignorante, mica è maritata.

0: Calima.
1: Peppi, alla nostra ignoranza artificiale, ci ha spiegato a modo suo che cos'è il Galateo. Sì. Posso dire, mi piace molto di più di quello originale.
2: Vedi.
1: E in effetti comunque sempre di educazione si parla. Andiamo a leggere i messaggi.
2: I messaggi sempre in punta di forchetta e molto educati di,
1: certo,
2: Francesca e Lorenzo, che salutiamo.
1: Francesca e Lorenzo cosa hanno detto sul sentirsi lunghi?
2: Allora, Lorenzo è d'accordo, Francesca pure. Allora, esatto. Allora, Francesca scrive, dopo aver sentito Peppia, ora quando metto il tovagliolo sulle ginocchia, gli dico pure riposa.
1: Certo, una carezzina.
2: Certo, mio marito mi ha guardata malissimo, ma il tovagliolo secondo me ha apprezzato, sicuramente una carezzina.
1: Ricordatevi di Ari degli oggetti,
2: che un po' sembra, mentre Lorenzo scrive, Peppi ha ragione sugli spaghetti, ieri li ho tagliati e mi è caduto un rigatone dal piatto, credo che il cibo si sia offeso davvero.
1: Io una volta mi sono permessa, senti qua,
2: io pure
1: dico,
2: l'ho fatto, tagliare gli spaghetti,
1: no, ma io sono una matta, ma senti che ho fatto,
2: vai,
1: cioè proprio sono
2: mattacchiona,
1: sono una mattacchiona,
2: vai.
1: Ho tagliato i bucatini alla matriciana in una trattoria a Roma in centro a Trastevere.
2: E ce lo stai raccontando, sei viva, quindi anzi non se ne sono accorti.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana, a confermarlo la Farnesina. Sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, perdendo conoscenza inalando monossido di carbonio. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7, il presidente americano, tirando in ballo la premier, dice: mi ha implorato di fare una foto con lei. Sono allibita alla replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidale il presidente Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Steve Witkoff, l'inviato di Trump, sta intanto andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I colloqui erano stati rinviati. I pesanti raid di Israele in Libano avevano infatti rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Il presidente ucraino Zelensky auspica la ripresa dei colloqui di pace, mentre il presidente americano Trump ribadisce: ho risolto 8 guerre e risolveremo anche quella fra Russia e Ucraina. Calcio: prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, che batte Haiti 3-0 nella seconda giornata del girone C. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Saluta il mondiale la Turchia di Montella, che perde 1-0 contro il Paraguay e paga la seconda sconfitta consecutiva. Stati Uniti ai 16esimi dopo il 2-0 sull'Australia. È tutto.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1981.

0: prosegue il nostro best of, il meglio del peggio della settimana del Comedy Radio Show. Ma qua che peggio, qua è il meglio del meglio di tutto il comedy, cioè di tutto il comedy, anzi dico, di tutti i programmi comici del mondo.
1: Io credo che quel talk che abbiamo affrontato lunedì, se non sbaglio, sì, lunedì
0: abbiamo conosciuto il gambero pistola,
1: una roba, un gambero con una chela
0: che
1: schioppa, una delle due,
0: l'acqua,
1: boom, che dà le botte all'acqua, perché ha una chela da tennista più sviluppata e più grossa rispetto all'altra.
0: Ecco, tra il gambero che è molto particolare e tra me che, se non sbaglio, era lunedì, ho perso
1: lunedì,
0: le capacità di interloquire col mondo,
1: tra l'altro,
0: nel descriverlo. Ne sentirete delle belle tra poco al Comedy Radio Show.
2: Este 23 de junio vive la mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jet Garvey y la mecánica Vaitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés. Con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofio escaldado, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
6: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
7: Fácil, Giuseppe Cafés.
6: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
7: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
6: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
7: Claro que sí. 639-530250.
6: 639-530250. 0250. Gracias.
7: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
8: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
9: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
8: Certo! A Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
10: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp

0: Il gambero pistola è il protagonista del nostro comedy oggi, cioè della nostra rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, curiosità dal mondo animale. Gambero pistola è un animale molto particolare. Attenzione, ovviamente è un piccolo crostaceo, è un gambero, ok?
1: E
0: fino a qua non ci avevamo dubbi, ma non è solo carino da vedere, è praticamente un'arma vivente. Lui che cosa fa? Con una delle sue chele riesce a creare un suono così potente da stordire le prede, ok?
1: Sì.
0: Cioè, te fa tipo uno schioppo, uno schiaffo.
1: Uno schioppo con le chele.
0: Con le chele ti stordisce.
1: Tipo così.
0: Sì, esatto.
1: Tipo, non lo so. No, tipo lo snap, ma più

0: parole proprio. Sì. E quindi non morde, non pugnala, non fa magie. Spara questo botto sonico che fa letteralmente svenire chi ha la sfortuna di trovarsi troppo vicino.
1: Comunque ha delle chele enormi, una più grossa dell'altra, tra l'altro. Sembra come. Certo. Sai, tipo quando fanno vedere i tennisti che hanno un braccio molto più grande dell'altro.
0: Le schioppate, dico.
1: Ma.
0: Comunque, come funziona? La chela schiatta così. Schiatta. Volevo dire scappa, scusate, così velocemente che l'acqua stessa si comprime e crea una microesplosione. Cioè proprio una microesplosione. E l'effetto è questa bolla che implode e fa questo rumore simile a uno sparo, capito?
1: Adesso sto cercando su
0: sì, ti
1: su
0: prego.
1: Una famosa app di streaming video, il video del gambero.
0: Comunque vabbè, la prossima volta che vedete un gambero così, un gambero, come si chiama? Gambero pistola
1: con una chela.
0: Fate attenzione che vi schioppa.
1: Enorme.
2: Calima, Radio Calima. Sì.

0: 20 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Iotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva Gesti Rath, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvatore Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima,

0: mentre cerco di come dire, non lo riesco a dire, infatti, mentre cerco di riacquisire le mie capacità parlatorie.
1: Sì, io ti osservo ed è bellissimo. No, se voi poteste
0: oggi,
1: vedere,
0: cioè, è solo lunedì, capito?
1: Ma no, poi prende la rincorsa.
0: Il gambero pistola,
1: il gambero pistola che ha una chela enorme, sembra Bud Spencer.
0: Mi ha veramente schioppato, veramente.
1: Il culturista dei mari.
0: E andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: non posso credere che un gambero così piccolo possa fare un botto così forte. Il mio vicino dovrebbe prenderne uno come modello per svegliarsi al mattino.
1: Ma guardate la foto della chela. Io ho visto una foto, la chela destra è enorme.
0: Ma poi è tutto relativo. Se sei un pescetto e te lo becchi davanti, lo schioppo è piccolo per te, ma per un pesce.
1: Certo, i pesciolini, quelli piccolini.
0: Poverini. Martina invece dice: il gambero pistola, l'unico animale che riesce a stordire la preda senza muovere un muscolo. Il mio gatto potrebbe imparare qualcosa. Si vede che il tuo gatto non ammazza neanche le zanzare, neanche le mosche.
1: Ma meno male,
0: sarebbe
1: un gatto pacifico.
0: Però, pensa che bello avere questo potere. Quando uno ti rompe le palle, paff, così.
1: Vabbè, qualcuno che conosco che ha un pugno.
0: Sì, no, io dico con l'aria, che tu non lo tocchi.
1: Da un pugno all'aria. Certo.
0: E quindi sei talmente. Cioè, non sei neanche perseguibile dalla legge.
1: No, perché dai un pugno all'aria. E viene uno scopo.
0: Ho mostrato il video del gambero ai miei amici e tutti hanno fatto un salto sulla sedia. Pensate se succedesse nel nostro acquario, Giovanni.
1: Tu stai dormendo.
0: Me non si può mettere il gambero pistola nell'acquario.
1: Sai che sarebbe bello fare uno scherzo, metti un gambero pistola a una persona che ha l'acquario prima di andare via e questo di notte viene svegliato. Radio Cali.
2: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
3: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
4: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
6: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama l'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: abbiamo detto noi, no? Sì. Che il gambero pistola faceva ridere. A me ha fatto riderissimo.
1: Mue pistola!
0: Forse fa meno ridere a chi lo incontra, cioè agli avversari, alle prede.
1: E beh, comunque, con questo pugno, questa chela più che pugno. Boom!
0: Il pugnella. Oddio mio.
1: La pugnella.
0: Dobbiamo troppo chiudere questo argomento perché
1: sì.
0: Come vedi, finiamo sempre
1: lasciamo
0: male.
1: Lasciamo andare il gambero pistola.
0: Sì,
1: ciao.
0: Lasciamo stare, basta.
1: Vai a sbattere le acque degli oceani, vai.
0: Un'altra parte. E, tra poco hashtag flop and roll.
1: Sì, hashtag flop and roll, momento romantico ma anche cinico, anche di verità, ovvero le frasi che troviamo scritte sui muri che regalano verità incredibili.
0: Grandi verità.
2: Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sul programma nucleare di Teheran. L'inviato di Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica. Ci sarà anche Araqchi. In Libano 5 morti nei raid israeliani nel sud, nonostante la nuova tregua. E intanto sui media internazionali tiene banco lo scontro tra Meloni e Trump. Il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana, con il conseguente annullamento della visita di Tajani negli Stati Uniti, monopolizza l'attenzione sia in Europa che oltreoceano. Meloni asfalta Trump, titola il New York Post. È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Una turista italiana è morta per una crisi respiratoria causata dal fumo di un incendio che ieri ha distrutto gran parte di un resort a Bahia Hibe sulla costa sudorientale della Repubblica Dominicana. La conferma arriva anche dalla Farnesina. Il calcio, con l'America incollata a seguire il mondiale a stelle e strisce, dagli States arriva una clamorosa notizia di mercato. Ronaldinho, 46 anni, riparte dalla Serie C. Firmerà un accordo con l'ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani. Un vero colpo ad effetto che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, se c'è qualcosa da chiarire con il partner, allora fatelo senza indugiare oltre. I lavoratori autonomi si mostrano molto reattivi e riescono a gestire situazioni delicate con grande sangue freddo e creatività. Toro, i single possono vivere incontri inaspettati e piacevoli. Nel lavoro siete pronti a cogliere al volo un'occasione che sembrava sfumata. Non lasciatevi frenare da timori infondati. Gemelli, professionalmente è il momento giusto per riorganizzare progetti, fare scelte strategiche e prendere in mano le redini del vostro futuro. I cuori solitari devono dosare meglio parole ed entusiasmo, ma hanno buone chance. Cancro, nelle coppie c'è bisogno di maggiore chiarezza, ma la voglia di capirsi non manca. Le trattative di lavoro proseguono in modo tranquillo e fluido. Tutto procede nella direzione giusta. Leone, le stelle vi incoraggiano a iniziare un nuovo progetto insieme alla persona amata. I single vivranno situazioni stimolanti, ma un po' ambigue. Non tutto è ciò che sembra. Nel lavoro serve una spinta di determinazione in più. Vergine, la complicità di coppia si mantiene su livelli buoni, anche se alcune scelte vanno ponderate meglio. I single devono lasciarsi alle spalle il passato. In ambito professionale, l'apertura al dialogo si rivelerà una chiave preziosa di svolta. Bilancia. Chi ha due relazioni o vive una storia complicata si trova in uno stato di confusione emotiva. Serve più chiarezza. In campo lavorativo, collaborazioni solide vi aiuteranno a trovare una strada sicura. Scorpione, chi è solo da tempo tende a reagire con impeto, mentre chi è in coppia dovrebbe evitare di innescare litigi inutili. Attenzione anche nel lavoro, intorno a voi potrebbero esserci persone mosse dall'invidia. Meglio tenere le distanze. Sagittario, chi è in coppia potrebbe vivere una giornata frenetica, difficile da gestire senza pazienza. I single si sentono pieni di energia senza idealizzare troppo chi incontrano. Nel lavoro è necessario non agire di impulso. Capricorno, l'amore richiede più attenzione. Rischiate di darlo per scontato e di trascurare chi vi è accanto. Gli impegni di studio o di lavoro oggi pesano più del solito, soprattutto se siete stanchi dalla settimana. Cercate di non rimandare il riposo. Acquario, anche se il legame di coppia è stabile, potreste sentirvi oggi poco compresi. I single sono indecisi e faticano a lasciarsi andare. Le idee ci sono, ma manca la spinta giusta per metterle in pratica. Pesci, sul piano emotivo siete sereni e generosi, qualità che vi rende particolarmente amati. Ogni passo si rivela fruttuoso, ogni intuizione trova terreno fertile. Oggi vi saluto con le parole di Immanuel Kant. Pensare ci rende sensibili alle sfumature dei sentimenti e alle possibilità dell'immaginazione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias. Riavvolgi il tempo.

0: rosa.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri e quindi torna l'occasione di imparare qualcosa da questi poeti della strada.
2: Che, allora, che guarda, veramente ci regalano delle frasi di verità, ciniche, ma ciniche in senso buono.
1: Ciniche ma reali.
2: Raccontano la verità, la realtà.
1: Cominciamo con:
2: vediamo.
1: Dietro una donna forte e indipendente c'è sempre un cane o un gatto che la segue in bagno.
2: Verissimo. Fedelissimi sempre, sì, sì. Sempre.
1: Se a questo punto venissero a prendermi gli alieni, penserei ad un salvataggio piuttosto che a un rapimento.
2: Ma sai, guarda, quasi quasi. Sì. Posti nuovi, mi porti su Plutone. Ma sì, ma andiamo, dai.
1: Goditi ogni momento con me, perché un giorno ti bloccherò.
2: Amara verità.
1: Durano più le bomboniere dei matrimoni, vero?
2: Un'altra amarissima verità, porca miseria.
1: L'alcol è un liquido meraviglioso, conserva tutto tranne i segreti.
2: Vero.
1: Se i miei calcoli sono esatti, non ho capito un cazzo. Cioè,
2: chiaro,
1: questa è proprio una legge.
2: Siamo in tanti, sì, sì, sì.
1: Chi è causa del suo mal, non rompesse il cazzo. Cioè, proprio...
2: Anche questo.
1: Cioè,
2: sì,
1: arrangiati. Chi è senza peccato, non ha un cazzo da raccontare.
2: Sono d'accordo anche con questo.
1: Non ti sto ignorando, mi hai solo fatto passare la voglia. Questa sono io, totale.
2: Sì.
1: Ma non parli mai?
2: Così.
1: Forse sei tu che parli anche troppo.
2: Ah, ok.
1: Cioè,
2: sì,
1: non
2: sì,
1: parli
2: sì.
1: mai? No, forse
2: logorroico
1: devi
2: contro...
1: stare un po'
2: certo.
1: zitto.
2: Calima.
3: Radio Calima.

0: qui il nostro Comedy Radio Show, finisce il nostro sabato insieme e finisce tutta l'intera settimana in compagnia anche del nostro Alo. Abbiamo finito.
1: Possiamo andare. Beh, certo, però io so che domani è riposo. No, è vero, perché ma guarda, la lacrima si ritira subito, perché so che poi lunedì siamo di nuovo qui.
0: L'ho vista scendere, fare e ritirarsi. Bene. E quindi pausa domenicale, torniamo lunedì più forti di prima, più forti di sempre. E
1: tra l'altro, scusami Ale, oggi è il oggi è il giorno 20. Quindi vuol dire
0: oggi
1: che 20. Lunedì oggi è
0: due non sapevamo che oggi era 20.
1: Ma lunedì sarà già estate. Adesso stiamo perché poi ha visto l'estate, a volte inizia il 20, a volte il 21. Comunque
0: l'estate
1: però
0: sta arrivando.
1: E quindi ufficialmente
0: non se ne va.
1: La prima settimana ufficiale d'estate.
0: Io mi dispiace per voi che non potete vedere
1: il balletto,
0: solo ascoltarlo, ma il parabarabappa era un
1: movimento anche a bacino.
0: Sì, incredibile. Me lo puoi rifare fuori onda?
1: Fuori onda lo faccio con la gambetta.
0: Ok,
1: proprio.
0: Allora salutiamo che io devo andare a vedere il movimento di bacino di Alo. E vi salutiamo e torniamo lunedì con il mitico Muove la colita Alessandro Bisogni.
1: E torniamo sempre lunedì con la colita, ovvero Alessandro Avellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Radio Calima.

Bentrovati, buon sabato 20 giugno con il GR delle buone notizie. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il

0: 44% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. L'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61% tra i polacchi, tra i cittadini dell'Europa meridionale e dell'Europa centro-orientale. Emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio. Per celebrare gli 80 anni della famosa Kangaroo Route, la rotta aerea commerciale che collega l'Australia al Regno Unito, è nato il Project Sunrise, la tratta che verrà inaugurata ad ottobre 2027 e permetterà di volare col nuovo Airbus della compagnia aerea Qantas per 22 ore senza scalo tra Sydney e Londra. I biglietti potranno essere acquistati da febbraio 2027. L'Airbus avrà un serbatoio supplementare da 20.000 litri per poter coprire distanze oltre i 16.000 chilometri e per restare in volo fino a 22 ore. Le nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce si preannunciano come uno degli eventi più spettacolari mai organizzati nel mondo dello spettacolo, con il Madison Square Garden destinato a diventare molto più di un semplice palazzetto. Secondo diverse fonti internazionali, il matrimonio della pop star e del campione di football americano avrà la scala produttiva di un grande show globale, paragonabile ai concerti dell'Eras Tour. A coordinare l'allestimento ci sarebbe il wedding planner hollywoodiano Mark Seed, già noto per aver seguito eventi di altissimo profilo. Diane Keaton vola alle aste. Cimeli appartenuti all'attrice americana, scomparso lo scorso ottobre, hanno moltiplicato di molte volte le stime di partenza. Uno su tutti il copione originale di Io e Annie, il film del 1977 per cui la musa di Woody Allen vinse l'Oscar. Il prezzo pagato è stato di addirittura oltre 100 volte la media delle previsioni, battuto per $394.200 in una corsa al rialzo di 22 minuti contro le previsioni della vigilia che si aggiravano intorno ai $2.000-$3.000. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 629-5533. Contesta Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta.
2: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Solo le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un tragico incidente avvenuto sul lungomare della Versilia. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un amico di 18 anni rimasto ferito, quando per cause ancora da chiarire il mezzo si è scontrato con un SUV, fuggiti gli occupanti dell'auto. Regge la fragile tregua tra Iran e Stati Uniti, nonostante i raid israeliani di questa notte contro il Libano. Witkoff e Kushner, gli inviati della Casa Bianca, si sono recati in Svizzera per discutere del nucleare della Repubblica Islamica, che avverte: siamo pronti a procedere con le trattative se Washington dimostra serietà. Continua a far discutere l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Da quanto filtra, la premier sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare. Non credo sia finita qui, avrebbe detto secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera. E intanto il ministro Tajani annulla la visita a Miami. La Farnesina ha confermato il decesso di una cittadina italiana di 46 anni coinvolta nell'incendio di un resort a Santo Domingo in zona Baia Hibe. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia. 9 i feriti nel rogo. Calcio: il Brasile si sbarazza di Haiti e vola in testa alla classifica del girone C a pari punti con il Marocco, che vince 1-0 contro la Scozia. Nel gruppo D gli Stati Uniti si sbarazzano dell'Australia 2-0 e si qualificano ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Dopo aver perso all'esordio, la Turchia di Montella viene sconfitta anche dal Paraguay 1-0 e viene eliminata dal Mondiale. È tutto, a più tardi.

prima, entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audienzia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calibre.

0: Italia.
1: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. In questo sabato italiano 20 di giugno sta per arrivare l'estate, cari amici, e io spero che durante questo weekend abbiate la possibilità di andare al mare, andare in montagna, comunque di rilassarvi e di assaporare quest'estate che dal punto di vista meteorologico è già arrivata da un bel pezzo. Dal punto di vista invece del solstizio, così dicono quelli bravi, sta per arrivare, ci siamo e domani. Tra poco parleremo di nostalgia italiana perché parte anche un po' dell'estate. Quanti di voi hanno ancora a casa l'enciclopedia? Ecco perché è arrivata quella online e praticamente l'ha scalzata. Andremo in tavola, andremo a Napoli anche per parlare di sugo alla genovese e poi l'agenda con i compleanni, con gli onomastici e il proverbio del giorno solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
0: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: diamo il via al sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati in questo 20 di giugno, cari amici. Beh, iniziamo questo nuovo appuntamento. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Fausto. Ciao Fausto, bentornato.
1: Ciao Francesca, ben trovata.
0: E iniziamo come sempre con un po' di date, di agenda. Quindi vediamo quali sono le date e le annate che hanno segnato la storia in questo 20 di giugno nella storia d'Italia.
1: Allora, non è proprio nella storia d'Italia, ma in tutto il mondo, nel 1975 esce nelle sale Lo Squalo.
0: Wow, Jaws, conosciuto, esatto, anche per quella colonna sonora taram, ta ta ta ta ta ta ta ta, che tutt'oggi ascoltandola, non so voi, ma a me mette un po' di inquietudine.
1: Esatto. Nel 1978 invece l'Italia aderisce alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Nel 1979, per la prima volta in Italia, una donna, Nilde Iotti, viene eletta presidente della Camera dei Deputati.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi spegne le candeline Anonimo Italiano, cantautore, Gianni Fantoni, conduttore radiotelevisivo e imitatore, Luigi De Magistris, politico ed ex sindaco di Napoli, e Daniele Verde, calciatore.
0: Dai compleanni invece andiamo agli onomastici.
1: Gli onomastici oggi festeggiamo Sant'Ettore, San Silverio e San Lucano.
0: Quindi mi raccomando, ricordatevi, se avete delle persone che si chiamano Ettore,
1: Silverio e Lucano,
0: mi raccomando, fate gli auguri di buon onomastico. Ultimo ma non meno importante invece,
1: il proverbio del giorno: biondo ondeggia di giugno il grano, pronto sta il contadino con la fa.

0: sono tanti i vostri messaggi come sempre. Oggi abbiamo scelto quelli nel sabato di Verdi Bianchi Rossi, quindi i primi messaggi del weekend. Abbiamo scelto quelli di Marco e di Silvia, giusto Fausto?
1: Cinzia. Marco, Cinzia.
0: Spero che mi perdonerai,
1: ma
0: Cinzia.
1: Ma sicuramente. E li salutiamo e ovviamente come sempre li ringraziamo per averci scritto. Marco ci dice che andò a vedere il film Lo Squalo appena uscì al cinema e da allora si è appassionato allo studio di queste meravigliose creature.
0: Ora, meravigliose quanto inquietanti. Esatto. Meno male che in Italia comunque sembra esserci soltanto la verdesca, non ce ne siano ad esempio quelli bianchi, Squalo Bianco, che appunto è quello che è protagonista di questo film.
1: Esatto. Mentre Cinzia si ricorda che quando uscì Anonimo Italiano e pubblicò il suo singolo E Così Addio, pensò che fosse una trovata di Claudio Baglioni per tenere sulle spine i suoi fans, ma poi capì che era soltanto un cantante che voleva imitarlo. Molto bene, tra l'altro, perché il timbro vocale era lo stesso, non so se ti ricordi.
0: No, non ricordo, però insomma ci vuole grande studio e grande impegno per replicare una voce come quella di Claudio Baglioni.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, ben ritrovati quando arriva un momento di nostalgia, nostalgia italiana. Vorrei farvi una domanda, ma a casa vostra voi avete ancora l'enciclopedia? Perché con l'arrivo del web, dell'intelligenza artificiale, insomma dei mezzi potentissimi dell'internet, ormai l'enciclopedia e molte di quelle che abbiamo a casa sono diventate obsolete. Però noi vogliamo fare un revival, un salto indietro nel tempo e parlare di quelle pagine che andavamo a sfogliare e non finivano mai. Restate qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria. Aria 80, la vera Italia, in tavola.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è, Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero, 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: El 13 de julio, la emoción cobra vida. De la mano de Annalisa Brillante y Marco Puma, llega Vivo por la Música, el evento musical del año. Una noche especial de gran música en vivo para cantar y soñar con toda la familia. En el escenario, un elenco único. 7 músicos en directo, 6 cantantes, 6 bailarines y un presentador. La fecha, lunes 13 de julio, de 20 a 22 horas, en el Centro Cultural de Maspalomas, en San Fernando. Las plazas son limitadas. Reserva ya tu entrada en tureservaonline.es. Vivo por la Música, un viaje extraordinario al corazón de la gran música.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: questo è il sabato italiano di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Oggi, visto che è weekend, noi di verdi, bianchi e rossi, a ripetere un'altra volta, cogliona. Siamo nel sabato italiano di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, il sabato ci prende un piccolo momento di nostalgia, perché torniamo indietro nel tempo e portiamo con noi dei ricordi, delle emozioni. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo dell'enciclopedia, perché è un qualcosa che purtroppo o per fortuna è diventato sempre più a portata di mano con Wikipedia, con i telefoni. Però che fascino ha, o che fascino aveva l'enciclopedia, quella grossa, quando dovevamo scoprire il significato di qualcosa e dovevamo per forza usare lei quando non c'era Google.
1: Esatto, negli anni 50, 60, 70, fino a metà degli anni 90.
0: Anche negli anni 2000.
1: Nei primi anni 2000, fino all'avvento di internet, l'unico modo appunto era quello di appoggiarsi alla sana e vecchia enciclopedia, questi tomi pesantissimi.
0: Mamma mia.
1: Spesso pieni di polvere che stavano lì, ma alcune volte, come ad esempio la mia, erano di anni molto passati. Io ne avevo una del 56.
0: Sì, che magari non erano neanche aggiornate, quindi c'erano delle cose che oggettivamente non è che potevi cercare lì il significato. Non sapevano tutto, perché i tempi si vanno ad evolvere.
1: Esatto, quindi c'era la Jugoslavia come nazione ancora intera, c'era l'URSS ancora tutta quanta intera, quindi più che altro era la problematica per quanto riguardava la geografia politica, geografia fisica e tutto il resto di quello che poi sono andate, causa le varie insurrezioni e tutto il resto, a modificare un po' l'Europa.
0: Ma banalmente, su un'enciclopedia degli anni 90 non c'era il World Wide Web, non c'era internet, non c'era il telefono, lo smartphone, però c'era una magia che forse oggi, con appunto lui, l'internet, abbiamo perso, sempre parlando di enciclopedia.

0: Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. Fuggiti gli occupanti del SUV. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale. Nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, almeno 6 le vittime. E intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. Giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre, fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie e persecuzioni. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che aggiunge: la storia testimonia che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la forza della pace. Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio del 2026, secondo le autorità sanitarie. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il ciclone di Tuwa dello scorso novembre, che ha lasciato grandi quantità di detriti, favorendo la proliferazione delle zanzare. Gli ospedali sono sotto pressione. In Italia il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese a maggio è cresciuto del 3% su base annua, segnando l'aumento maggiore dal novembre 2022 e consolidando l'espansione iniziata a marzo 2025. Lo scrive l'ABI nel rapporto mensile. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, se c'è qualcosa da chiarire con il partner, allora fatelo senza indugiare oltre. I lavoratori autonomi si mostrano molto reattivi e riescono a gestire situazioni delicate con grande sangue freddo e creatività. Toro, i single possono vivere incontri inaspettati e piacevoli. Nel lavoro siete pronti a cogliere al volo un'occasione che sembrava sfumata. Non lasciatevi frenare da timori infondati. Gemelli, professionalmente è il momento giusto per riorganizzare progetti, fare scelte strategiche e prendere in mano le redini del vostro futuro. I cuori solitari devono dosare meglio parole ed entusiasmo, ma hanno buone chance. Cancro, nelle coppie c'è bisogno di maggiore chiarezza, ma la voglia di capirsi non manca. Le trattative di lavoro proseguono in modo tranquillo e fluido. Tutto procede nella direzione giusta. Leone, le stelle vi incoraggiano a iniziare un nuovo progetto insieme alla persona amata. I single vivranno situazioni stimolanti, ma un po' ambigue. Non tutto è ciò che sembra. Nel lavoro serve una spinta di determinazione in più. Vergine, la complicità di coppia si mantiene su livelli buoni, anche se alcune scelte vanno ponderate meglio. I single devono lasciarsi alle spalle il passato. In ambito professionale, l'apertura al dialogo si rivelerà una chiave preziosa di svolta. Bilancia. Chi ha due relazioni o vive una storia complicata si trova in uno stato di confusione emotiva. Serve più chiarezza. In campo lavorativo, collaborazioni solide vi aiuteranno a trovare una strada sicura. Scorpione, chi è solo da tempo tende a reagire con impeto, mentre chi è in coppia dovrebbe evitare di innescare litigi inutili. Attenzione anche nel lavoro, intorno a voi potrebbero esserci persone mosse dall'invidia. Meglio tenere le distanze. Sagittario, chi è in coppia potrebbe vivere una giornata frenetica, difficile da gestire senza pazienza. I single si sentono pieni di energia senza idealizzare troppo chi incontrano. Nel lavoro è necessario non agire di impulso. Capricorno, l'amore richiede più attenzione. Rischiate di darlo per scontato e di trascurare chi vi è accanto. Gli impegni di studio o di lavoro oggi pesano più del solito, soprattutto se siete stanchi dalla settimana. Cercate di non rimandare il riposo. Acquario, anche se il legame di coppia è stabile, potreste sentirvi oggi poco compresi. I single sono indecisi e faticano a lasciarsi andare. Le idee ci sono, ma manca la spinta giusta per metterle in pratica. Pesci, sul piano emotivo siete sereni e generosi, qualità che vi rende particolarmente amati. Ogni passo si rivela fruttuoso, ogni intuizione trova terreno fertile. Oggi vi saluto con le parole di Immanuel Kant. Pensare ci rende sensibili alle sfumature dei sentimenti e alle possibilità dell'immaginazione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: parlando di enciclopedia in questo sabato di verdi, bianchi e rossi, beh, sono tanti messaggi vostri che ci sono arrivati, tanti ricordi, tante emozioni legati proprio a questi tomi che, come abbiamo detto prima, sono pesanti, erano pesanti, perché io ho parlato spesso con tante persone che, cambiando casa, dell'enciclopedia, visto che tutto ormai è su internet e su ChatGPT, sull'intelligenza artificiale, ormai non serve più aprire l'enciclopedia, sfogliare pagina dopo pagina dopo pagina. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrivono Bernardo e Giuseppe, che salutiamo e ringraziamo per averci mandato.
0: Ciao Bernardo e ciao Giuseppe.
1: Bernardo ci dice che mentre parlavamo dell'enciclopedia cartacea gli è tornato in mente proprio l'odore della sua, che ancora però conserva gelosamente sopra uno scaffale. Mentre Giuseppe si ricorda che alle scuole medie, quando si riunivano per studiare, ognuno di loro portava la propria enciclopedia.
0: Spero non nello zaino, perché insomma era parecchio pesante, assieme ai libri, il diario, l'astuccio. Cioè l'enciclopedia nello zaino poi fa fare, come si chiamano, i muscoli delle spalle, il trapezio.
1: Il deltoide,
0: il trapezio. Esatto.
1: E dice che ognuno, chi aveva l'enciclopedia più aggiornata, si vantava per una settimana come se avesse vinto un premio.
0: Ah, e vabbè, adesso non so quali premi si potrebbero vincere. Chi ha l'ultima intelligenza artificiale, chi ha l'ultima versione di ChatGPT, va.

0: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
3: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
2: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
4: Este 23 de junio vive la mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jet Garvey y la mecánica Baitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés. Con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
5: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
6: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: Siamo nel Sabato Italiani, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, e vi portiamo in una delle città più belle di mare d'Italia. Si va a Napoli perché c'è un sugo, c'è un condimento che fa veramente girare la testa agli amanti delle cipolle. Poi fa girare la testa anche a chi non ama le cipolle, ma quello in un altro senso, con la pasta o con la carne. È di sugo alla genovese che vi parliamo. Restate con noi.
1: This

0: andiamo in una delle città più belle d'Italia, andiamo in un golfo meraviglioso, si va a Napoli, perché parliamo di in realtà è una pasta, però può essere secondo me anche un modo in generale di cucinare anche la carne. Do il bentornato a Fausto e andiamo a Napoli per parlare di pasta alla genovese.
1: Ciao Fra, allora sì, ecco, la pasta alla genovese, il sugo alla genovese, tutti diranno viene da Genova, e invece no, è napoletano. Ma
0: nonostante il nome sia ingannevole, in realtà è made in Naples.
1: Esatto, uno delle varie origini potrebbe essere perché in quel periodo, il XIV secolo, c'erano molti mercanti di Ginevra. Allora, Ginevra in francese è Genevoise, Ginevrini, Genevoise.
0: Quindi genovese, perché esatto, anche poi i napoletani hanno una tendenza, esatto, a storpiare tante, in meglio, in bello, tante parole che vengono dall'estero e poi a farle proprie del loro linguaggio, anche in tavola, quindi vale questa cosa.
1: Esatto, quindi questa la caratteristica principale di questo sugo è l'uso abbondante di cipolle che vanno molto ben bollite,
0: amalgamate
1: fino a che diventano una crema dolce molto saporita, a cui viene unito il manzo, come di solito, o il muscolo, il girello, il cappello del prete, viene cotto anch'esso lentamente fino a diventare tenerissimo e facilmente sfilacciabile. Quindi ovviamente va messo con pasta corta, perché così entra meglio nel, diciamo,
0: nella penna rigata sottolineiamo rigata.
1: Assolutamente rigata. E ovviamente così si può assaporarne meglio il gusto dolce, ma anche molto deciso, perché tutti questi ingredienti, diciamo, non solo rendono il sugo dolce, ma anche lo rendono anche molto deciso.
0: Però devo fare una piccola postilla, mi raccomando, è per forti di stomaco, nel senso che la cipolla in queste quantità così importanti è buonissima da mangiare, però magari in borsa mettiamo un bel copertore gastrico, o in borsa o in tasca, però il piatto è veramente

0: Radio Kalima.
1: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Kalima, la radio italiana in Canarias. Chiudiamo il sabato, chiudiamo la settimana. Vi ringrazio per dare un contributo speciale con i vostri messaggi. Ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi. Vi ricordo che ci sentiamo lunedì. Quindi divertitevi, prendete anche un po' di sole e buon weekend da noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a lunedì!

0: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por El Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online. Radio Kalima.
6: Bentrovati, buon sabato 20 giugno con il GR delle buone notizie. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. L'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61% tra i polacchi, tra i cittadini dell'Europa meridionale e dell'Europa centro-orientale. Emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio. Per celebrare gli 80 anni della famosa Kangaroo Route, la rotta aerea commerciale che collega l'Australia al Regno Unito, è nato il Project Sunrise, la tratta che verrà inaugurata ad ottobre 2027 e permetterà di volare col nuovo Airbus della compagnia aerea Qantas per 22 ore senza scalo tra Sydney e Londra. I biglietti potranno essere acquistati da febbraio 2027. L'Airbus avrà un serbatoio supplementare da 20.000 litri per poter coprire distanze oltre i 16.000 chilometri e per restare in volo fino a 22 ore. Le nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce si preannunciano come uno degli eventi più spettacolari mai organizzati nel mondo dello spettacolo, con il Madison Square Garden destinato a diventare molto più di un semplice palazzetto. Secondo diverse fonti internazionali, il matrimonio della pop star e del campione di football americano avrà la scala produttiva di un grande show globale, paragonabile ai concerti del Last Tour. A coordinare l'allestimento ci sarebbe il wedding planner hollywoodiano Mark Seed, già noto noto per aver seguito eventi di altissimo profilo. Diane Keaton vola alle aste, cimeli appartenuti all'attrice americana scomparsa lo scorso ottobre hanno moltiplicato di molte volte le stime di partenza. Uno su tutti il copione originale di Io e Annie, il film del 1977 per cui la musa di Woody Allen vinse l'Oscar. Il pezzo pagato è stato di addirittura oltre 100 volte la media delle previsioni, battuto per $394,200 in una corsa al rialzo di 22 minuti contro le previsioni della vigilia che si aggiravano intorno ai $2,000-$3,000. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
5: Radio Calima,
7: la radio in Canarias.
8: En Radio Calima suena Dolce Nera, Epopea.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio Calima.
3: Un saluto dalla redazione. Almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh, lo afferma la protezione civile libanese. Continuano infatti i raid nella zona, nonostante il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. La IDF replica: abbiamo risposto al lancio di 50 proiettili sulle truppe. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto nella notte in Versilia nello scontro avvenuto tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente dell'auto e altri due a bordo sono in fuga. Grave il ragazzo che era con la vittima. È solo l'inizio, così il leader di Futuro Nazionale, Vannacci, intervenendo a Sky dopo il sorpasso del suo partito sulla Lega nei sondaggi. È il risultato di un piano che si sta realizzando, aggiunge l'ex generale. Sul femminicidio, a questo punto, dice, ci dobbiamo inventare l'immigraticidio. E sulle alleanze, il centrodestra ha eretto muri, non io. Premio Strega, scoppia il caso Michele Mari, lo scrittore favorito alla vittoria per l'edizione 2026 del premio letterario con l'opera I convitati di pietra. Avrebbe espresso giudizi ritenuti sessisti nei confronti di Michela Murgia, la scrittrice sarda scomparsa nel 2023. L'autore respinge la versione. MotoGP, Ayo Gura si prende la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Con due in prima fila ci sono di Gian Antonio e Bagnaia. Il leader del mondiale Bezzecchi scatta quarto davanti a Marc Marquez. Griglia valida sia per la sprint race di oggi alle 15 che per la gara lunga di domani. È tutto, a più tardi.

Entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima,

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: We'll be singing. 1997.

vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant.

0: 348 56 04 18.
1: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
6: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
7: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Karol G y Manu Chao viajando por el mundo.
8: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiamava Francesca Valentino Casertana, la donna morta nell'incendio del resort a Santo Domingo in zona Bahia Hibe. La vittima è stata colta da una crisi respiratoria durante l'evacuazione dell'hotel. Coinvolti oltre 280 connazionali. Alcuni sono rientrati questa mattina in Italia. Un testimone racconta non è scattato alcun allarme. Si chiamava invece Gabriele Martini, il 17enne morto nella notte in un incidente sul lungomare della Versilia. Il ragazzo viaggiava in scooter insieme a un 18enne rimasto ferito quando il mezzo si è scontrato con un SUV della targa svizzera che avrebbe effettuato un'inversione a U e cacciò gli occupanti del SUV fuggiti a piedi dopo lo scontro. Un camper e un camion si sono scontrati questa mattina sull'autostrada A1. Nel grave incidente avvenuto nel Modenese in direzione nord sono rimaste ferite 6 persone, tra cui una madre e un bambino di 7 mesi. Trasferito all'ospedale maggiore di Bologna, il piccolo, che viaggiava a bordo del camper, è in gravi condizioni. Non regge la tregua in Libano, almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh. L'IDF replica: abbiamo risposto al lancio di 50 proiettili sulle truppe. Attesa per i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. In arrivo Witkoff, mentre Raqqi partirà oggi. Con l'arrivo della seconda ondata di calore del 2026 aumentano dalle 5 di oggi alle 8 di domani le città contrassegnate con il bollino rosso. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino si aggiungono Bolzano, Milano e Rieti. È tutto, a più tardi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, venerdì 19 giugno, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, fra cui il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Avrebbe dovuto essere un semplice controllo dei documenti di guida, invece i carabinieri si sono ritrovati ad arrestare una donna di 74 anni che aveva con sé ben 10 kg di cocaina sepolti sotto uno strato di caffè dentro una borsa della spesa appoggiata sul sedile posteriore dell'auto. È successo ad Opera, alle porte di Milano. Nell'incendio divampato nel resort in Repubblica Dominicana è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo l'avviso delle autorità locali. La turista Francesca Valentino sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Chiusura la MotoGP a Brno, è l'ora della sprint race a partire dalle 15. In pole position scatterà per la prima volta in carriera in top class Ogura davanti a Gian Antonio e Bagnaia. Dalla seconda fila Bezzecchi e Marc Marquez, costretto alla rimonta dalla decima casella Jorge Martin. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, pronto ad accompagnarvi anche oggi in questo bel weekend di giugno. Le giornate sono belle, sono lunghe, siamo più felici, i weekend hanno un sapore diverso. Tra poco parliamo di una pizzeria dove puoi tranquillamente entrare da solo, ti puoi sedere, dopo 5 minuti che stai cenando arrivano delle persone che decidono di cenare con te anche se non le hai mai viste in vita tua, un qualcosa che hanno deciso di inventare in questa pizzeria che sta andando molto bene.

0: più.
1: C'è un grande paradosso, no, di questo 2026, che siamo sempre connessi ma spesso ci sentiamo soli, un po' tutti. Per questo motivo una pizzeria in Italia ha deciso di fare un esperimento molto particolare. Ha creato un tavolo speciale riservato esclusivamente a persone che arrivano lì da sole, per mangiare da sole. Non c'è bisogno di prenotazione, non c'è bisogno di appunto presentarti con degli amici, sei da solo e puoi sederti a questo tavolo qui. All'inizio sembrava una follia, poi il tavolo ha iniziato a riempirsi ogni sera, persone che si ritrovano anche senza conoscersi, chiacchierano, ridono, raccontano la propria giornata, la propria vita, no? Qualcuno ha perfino trovato nuovi amici grazie a queste tavolate. La storia è diventata virale perché tocca un tema molto attuale. Ci lamentiamo spesso, no, che le persone non parlano più tra loro, preferiscono farlo tramite telefonino, preferiscono parlare con l'intelligenza artificiale, con ChatGPT. Poi però basta creare l'occasione giusta, come in questa pizzeria, creare un tavolo fatto apposta per le persone da sole, e si scopre che la voglia di conoscersi esiste ancora.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. La sua popolarità in Italia è in calo, ha detto Trump. Passiamo alla guerra russo-ucraina. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per una visita alla diocesi. Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguinetti, ha parlato di tanta emozione, un dono. Speriamo in un bel momento per tutti, per la città, per la comunità ecclesiale, per quella civile, e speriamo che sia un momento di festa, di fede e di speranza, ha aggiunto il vescovo. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peñado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sánchez, e ha fissato una serie di misure cautelari, riscontrando il rischio di fuga, ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Chiusura lo sport con i mondiali. Dopo aver perso contro l'Australia all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron. Turchia eliminata dal mondiale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

Immaginate di tornare dalle vacanze, visto che questo è il periodo dove iniziamo a progettare, no, più che progettare iniziamo a viaggiare, ad andare in un posto, torni a casa tua, magari hai un bel giardino e trovi le tue piante più belle di quando sei partito. Il problema è che non avevi chiesto a nessuno di occuparsene, qualcuno l'ha voluto fare semplicemente perché è green e ama il verde. Tra poco vi parlo del vicino misterioso che ha annaffiato le piante di tutte le persone che appunto

0: Este 23 de junio vive la mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jet Garvey y la mecánica Baitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés, con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
1: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
4: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
4: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572. 03, anche WhatsApp.
6: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
7: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi.

Cari amici di The Mag, nei condomini spesso ci si conosce appena, no? Magari ci si saluta in ascensore, si scambiano due parole, ma finisce lì, non si creano queste grandi amicizie, c'è solo rispetto perché abitiamo nello stesso palazzo. In un palazzo però stava succedendo una cosa strana: diverse persone, tornando dopo qualche giorno fuori città, tipo per le vacanze, hanno trovato le piante perfettamente curate, annaffiate, sistemate, alcune addirittura ripulite dalle foglie secche, e nessuno sapeva chi fosse stato a farlo. Per settimane si è parlato soltanto di questo, no? Di questa cosa misteriosa, di questa persona misteriosa, finché un giorno è stato scoperto il colpevole, lo mettiamo fra virgolette perché ha fatto una cosa sicuramente buona per tutti. Un pensionato del palazzo aveva semplicemente iniziato a farlo perché gli piaceva passeggiare nel cortile e vedeva le piante soffrire. Non l'ha postato sui social, non ha fatto delle ricerche, no? Se poteva o non poteva farlo, l'ha fatto e basta. La storia è diventata virale perché ha raccontato una cosa che spesso dimentichiamo. Siamo abituati a sentir parlare di persone che creano ogni giorno problemi su problemi, molto meno di quello che si parla, molto meno invece di quelle persone che risolvono i problemi in silenzio, non cercano neanche l'attenzione, però poi arriva automaticamente se fai questi bei gesti.

0: Vi faccio una domanda, cari amici, visto che oggi è sabato. Quando è stata l'ultima volta che avete vissuto qualcosa di bello senza fotografarla, senza pubblicarla, senza far vedere agli amici sui social, ai follower, che avete fatto quella cosa lì o che vi trovavate in quel contesto lì?
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
4: Fácil, Giuseppe Cafés.
3: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
4: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
3: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
4: Claro que sí. 639-530250.
3: 639-530250. Gracias.
4: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
6: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Prima vi ho fatto una domanda: quando è stata l'ultima volta che avete vissuto qualcosa di bello senza fotografarla, senza pubblicarla, senza far sapere ai follower su Instagram e TikTok che eravate in quel contesto lì? Oggi, soprattutto negli ultimi anni, ecco, abbiamo visto che dobbiamo far vedere tutto il nostro vissuto tramite uno schermo, no? Una cena diventa una storia, un concerto diventa un reel, una vacanza diventa un album da pubblicare. Eppure tra i ragazzi sta emergendo una tendenza molto curiosa: sempre più gruppi organizzano degli eventi con una regola precisa: niente contenuti online, non si devono pubblicare delle foto, non si devono pubblicare dei video, non si deve fare nessuna storia, quello che succede lì resta lì, una specie di ritorno all'esperienza pura. La cosa interessante è che molti raccontano di sentirsi più liberi perché non stanno vivendo il momento pensando a come apparirà dopo, ma lo stanno vivendo e basta. È un fenomeno che sta facendo parlare parecchio, perché arriva proprio nell'epoca opposta, quella in cui tutto viene documentato. Forse la vera ribellione di questo 2026 non è pubblicare qualcosa, è pubblicare niente, decidere di non pubblicare assolutamente niente, anche perché alcune delle serate più belle, no, della vita di tutti noi non hanno mai avuto una foto.
2: Dico

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Si conclude anche la nostra settimana. Ci risentiamo lunedì, se vi va, se vi fa piacere. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. La sua popolarità in Italia è in calo, ha detto Trump. Passiamo alla guerra russo-ucraina. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per una visita alla diocesi. Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguinetti, ha parlato di tanta emozione, un dono. Speriamo in un bel momento per tutti, per la città, per la comunità ecclesiale, per quella civile, e speriamo che sia un momento di festa, di fede e di speranza, ha aggiunto il vescovo. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peñado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sánchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. In chiusura lo sport con i mondiali, dopo aver perso contro l'Australia all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron, Turchia eliminata dal mondiale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1992.

0: Kalima.
1: In Radio Kalima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato: una delegazione iraniana viaggerà in Svizzera per seguire e chiedere l'attuazione degli impegni della controparte del memorandum con gli USA. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, pronta la risposta della premier: essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in ogni caso non ti riguarda. Si tiene oggi il Roma Pride 2026, lo slogan dell'evento è la Repubblica è chi la abita. Alla sfilata partecipano oltre 30 carri che si muovono da Piazza della Repubblica alle Terme di Caracalla per rappresentare la pluralità delle comunità LGBTQIA+ e di tutte le persone che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze. Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme che aveva acceso per liberare dalle sterpaglie il proprio terreno nella periferia di Lecce. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Rogerone. Il rogo sarebbe sfuggito al suo controllo e l'anziano, investito dal fuoco, ha perso i sensi ed è deceduto. Chiusura la MotoGP, Pecco Bagnaia si prende la gara sprint del Gran Premio di Cechia a Brno. Gara perfetta, dominata dall'inizio alla fine nonostante il fiato sul collo perenne di Ayo Gura, secondo classificato sulla sua Aprilia Trackhouse. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due, ma mai pericoloso. Dalla redazione è tutto, a più tardi!

0: Bar Playa El Boya, en la Bahía del Pajar, junto a la fábrica de cemento, les invita a disfrutar de sus especialidades, la paella, pulpitos, los choco el gofio escaldado y el pescado fresco de la zona de Arguineguín, los salpicones. Cerramos miércoles y jueves. Bar Playa El Boya en El Pajar, su bar desde más de 70 años.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Son las 17:32 minutos. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, lo riferisce Channel 12. Papa Leone XIV davanti alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Pavia, dove sono custodite le reliquie di Sant'Agostino, ha rivolto un saluto a braccio, sottolineando che il santo ci insegna a vivere come fratelli e sorelle. Per il Papa dobbiamo essere segno di amore e carità nel mondo e vivere il perdono, la riconciliazione, la pace. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. Pronta alla risposta della premier: essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità. In ogni caso non ti riguarda. La cronaca: un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nelle prime ore del mattino di sabato 20 giugno. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Chiusura lo sport: a caccia della vittoria alle 19 Houston dopo il pari all'esordio col Giappone. Kuman schiera il tridente con Malen e Gakpo insieme a Broby nell'Olanda. Recuperato De Jong a centrocampo, solo conferme per Potter dopo il 5-1 alla Tunisia della Svezia. Attenzione alla coppia Gyökeres-Isaac, dentro anche gli italiani Ian e Karlstrom. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 88 56 04 18.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.

0: Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Son las 18:31 minuti. Radio
3: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Intanto, dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. In un post su Truth, Donald Trump ha detto che Giorgia Meloni sta andando male in Italia in termini di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare. La replica della Premier: l'Italia rimane una nazione sovrana, la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. Papa Leone XIV, durante il discorso alla cittadinanza a Pavia, ha dichiarato: non si può credere senza pensare, né è possibile illuminare i quesiti più alti della ragione senza fede. Con questa fiduciosa apertura, infatti, la ragione umana domanda e progetta, non si chiude in logiche di profitto o di dominio, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. La cronaca: un uomo di 55 anni ha perso la vita e altre due persone sono finite in ospedale in codice rosso a seguito di un violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 giugno a Isernia. L'impatto si è verificato sulla statale 85 nel tratto di tangenziale compreso tra le due gallerie. In chiusura i motori, la MotoGP Brno restituisce a Bagnaia il dolce sapore della vittoria. Il ducatista parte bene, poi resiste al rientro del Pullman a Yogura, tornando a vincere una sprint race a distanza di 238 giorni. Sul podio anche Marc Marquez, quarto Fabio Di Giannantonio e quinto Jorge Martin. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. 1980.

Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre più la vostra.

0: ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Este 23 de junio vive la mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jet Garvey y la mecánica Baitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés. Con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Kalima. Radio Kalima.
2: Ben Radio Kalima suena Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
3: Ma che

0: Bentrovati, buon sabato 20 giugno con il GR delle buone notizie. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. L'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61% tra i polacchi, tra i cittadini dell'Europa meridionale e dell'Europa centro-orientale. Emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio. Per celebrare gli 80 anni della famosa Kangaroo Route, la rotta aerea commerciale che collega l'Australia al Regno Unito, è nato il Project Sunrise, la tratta che verrà inaugurata ad ottobre 2027 e permetterà di volare col nuovo Airbus della compagnia aerea Qantas per 22 ore senza scalo tra Sydney e Londra. I biglietti potranno essere acquistati da febbraio 2027. L'Airbus avrà un serbatoio supplementare da 20.000 litri per poter coprire distanze oltre 16.000 chilometri e per restare in volo fino a 22 ore. Le nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce si preannunciano come uno degli eventi più spettacolari mai organizzati nel mondo dello spettacolo, con il Madison Square Garden destinato a diventare molto più di un semplice palazzetto. Secondo diverse fonti internazionali, il matrimonio della pop star e del campione di football americano avrà la scala produttiva di un grande show globale, paragonabile ai concerti dell'Eras Tour. A coordinare l'allestimento ci sarebbe il wedding planner hollywoodiano Mark Seed, già noto per aver seguito eventi di altissimo profilo. Diane Keaton vola alle aste. Cimeli appartenuti all'attrice americana, scomparsa lo scorso ottobre, hanno moltiplicato di molte volte le stime di partenza. Uno su tutti il copione originale di Io e Annie, il film del 1977 per cui la musa di Woody Allen vinse l'Oscar. Il pezzo pagato è stato di addirittura oltre 100 volte la media delle previsioni, battuto per $394.200 in una corsa a rialzo di 22 minuti contro le previsioni della vigilia che si aggiravano intorno ai $2.000-$3.000. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más.

0: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan, oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin, senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Este 23 de junio vive la mágica noche de San Juan en Playa del Inglés. Ven a disfrutar con las actuaciones de Jet Garvey y la mecánica Baitamarindos. Y la fiesta continúa con DJ Tony Bob. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el anexo 2 de Playa del Inglés. Con tradición, diversión y el mejor ambiente junto al mar. Organiza la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
4: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
5: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
6: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: italiana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche alla Spalmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. Alla Spalmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre

So perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1998.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:30 minutos.
2: Son las 22:30 minutos.

Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant. In cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni. E dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928-5604-18. Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.